vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

ben glia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.